0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:31.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
0: Good morning 101.

Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo. Vediamo subito oggi: cielo sereno sulla nostra regione, poco nuvoloso, temperatura medie sono proprio insomma speciali, perché arriviamo in pianura 8-20 gradi, invece nei monti 1000 metri 9 gradi, a 2000 metri 4 gradi. Ci sarà anche bora moderata sulla costa al mattino. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, venti di brezza con temperature 7 gradi la minima, 22 gradi la massima, 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 8 gradi.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:16.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Italia.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: bro.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 13 ottobre, Ariete, giornata meditabonda, insolita per noi. L'attenzione è rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Toro, umore ombroso con la luna in opposizione. I conti che non tornano ci danno da pensare. Come pronto soccorso, stringiamo la cinghia. Gemelli, momento produttivo, obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee, troppe varianti ci confondono. Cancro, è sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Nell'impresa ci sostengono la Luna, Mercurio e Venere. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Modifichiamo l'atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Vergine, la luna in sestile dallo Scorpione porta belle notizie in merito ad un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con un'occasione fortunata per un compito o un progetto che promettono soddisfazioni. Scorpione, la corsa professionale ci vede tra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Sagittario, la famiglia è unita e pronta per affrontare un'iniziativa consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d'insieme. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Acquario, facciamo attenzione negli affetti e nel lavoro. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o di fare discorsi senza capo né coda. Pesci, la serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell'animo. Viviamo la giornata a cuore aperto. Abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 6:50.

0: le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
1: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
2: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco di 13 ottobre. Accade oggi, intanto, San Gomgano. Accade oggi istituito il meridiano di Greenwich, 1784. 1792 inizia la costruzione della Casa Bianca. Nata questo giorno Margaret Thatcher, grande ricordo come l'Iron Lady, 1925. Marco Travaglio, tanti auguri, 1964. Dario Ballantini, 1964, grande volto della principale TV satirica italiana. Jan Troop, invece, 1982, ex campione di nuoto. Antonio Di Natale, un ex calciatore, 1987. Elisa Bianchi, invece, che è un ex ginnasta, 1987. Scomparsi oggi Dario Fo, sublime interprete ed innovatore, 2016.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per. Qui sto sotto di te.
1: Good morning 101.
2: Sono le 7:29.

0: La 30ª festa della castagna vi aspetta a Vitoblie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitoblie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
1: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in Via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: zia Giulia.
1: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 13 ottobre, Ariete, giornata meditabonda, insolita per noi. L'attenzione è rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Toro, umore ombroso con la luna in opposizione. I conti che non tornano ci danno da pensare. Come pronto soccorso stringiamo la cinghia. Gemelli, momento produttivo, obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee, troppe varianti ci confondono. Cancro, è sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Nell'impresa ci sostengono la Luna, Mercurio e Venere. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Modifichiamo l'atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Vergine, la luna in sestile dallo Scorpione porta belle notizie in merito ad un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con un'occasione fortunata per un compito o un progetto che promettono soddisfazioni. Scorpione, la corsa professionale ci vede tra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Sagittario, la famiglia è unita e pronta per affrontare un'iniziativa consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d'insieme. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Acquario, facciamo attenzione negli affetti e nel lavoro. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o di fare discorsi senza capo né coda. Pesci, la serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell'animo. Viviamo la giornata a cuore aperto. Abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo.
3: Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
4: L'oroscopo vi è stato offerto da
5: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa. Vediamo subito oggi: cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa al mattino, temperatura minima 10 gradi, la massima 20, si è leggermente abbassata. Domani invece cielo sereno poco nuvoloso, venti di brezza, temperatura 7 gradi e massima 22, quindi si aumenta. Invece grado lignano oggi poco nuvoloso, velato nel pomeriggio, soffierà fino a 21 km all'ora, temperatura 11-19 gradi. Domani invece poco nuvoloso, dai fino a 20-12 km all'ora, temperature dagli 11 ai 20 gradi. Jesolo, Bibione, Caolo e Lido di Venezia invece oggi poco nuvoloso, specialmente nel pomeriggio qualche nuvola, 20 km all'ora il vento, ma temperature 12-19 gradi, quindi rimangono ancora basse. Domani invece soleggiato diffuso, venti che vanno a 14 km all'ora, ma temperatura dai 12 ai 20 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre

0: Giovanna Frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli. Il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
1: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza post-operatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli, dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
0: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è, perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti, e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia, e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
2: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari, a segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica, oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° capo di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp, delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Sette secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'Hotel Karawankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'Hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
0: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
3: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
2: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
4: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
5: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne Cardinale Filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del primo al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato

0: Rondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio, le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal. Alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
1: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
4: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Oreca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: porco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
1: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
2: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.com. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 13 ottobre, Ariete, giornata meditabonda, insolita per noi. L'attenzione è rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni, evita lo sprechi o perdite di denaro. Toro, umore ombroso con la luna in opposizione. I conti che non tornano ci danno da pensare. Come pronto soccorso, stringiamo la cinghia. Gemelli, momento produttivo, obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee, troppe varianti ci confondono. Cancro, è sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Nell'impresa ci sostengono la Luna, Mercurio e Venere. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Modifichiamo l'atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Vergine, la luna in sestile dallo Scorpione porta belle notizie in merito ad un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con un'occasione fortunata per un compito o un progetto che promettono soddisfazioni. Scorpione, la corsa professionale ci vede tra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Sagittario, la famiglia unita e pronta per affrontare un'iniziativa consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d'insieme. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Acquario, facciamo attenzione negli affetti e nel lavoro. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o di fare discorsi senza capo né coda. Pesci, la serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell'animo. Viviamo la giornata a cuore aperto. Abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro

0: che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitoblie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitoblie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
6: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
2: Stazione meteo tranquilla, stabile. Abbiamo arrivato l'anticiclone delle Azzorre e adesso per tutta la settimana bel tempo, quindi condizioni diciamo ideali per tutte le attività che si vogliono fare. Le temperature massime arriveranno intorno ai 19 gradi, oggi è una giornata abbastanza freschetta. La bora che ancora soffia si sta indebolendo, c'è un po' di levanti adesso, direi che nel pomeriggio praticamente scomparirà tutto, nei prossimi giorni avremo solo venti di brezza, quindi non succede nulla, bel tempo, situazione ideale per ottobre.
1: Perfetto, vuoi rimettere sempre collegati con Radio.0?
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco di 13 ottobre. Accade oggi, intanto, San Gomgano. Accade oggi istituito il meridiano di Greenwich, 1784. 1792 inizia la costruzione della Casa Bianca. Nata questo giorno Margaret Thatcher, grande, ricordano come l'Iron Lady, 1925. Marco Travaglio, tanti auguri, 1964. Dario Ballantini, 1964, grande volto della principale TV satirica italiana. Jan Troop, invece, 1982, ex campione di nuoto. Antonio Di Natale, un ex calciatore, 1977. Elisa Bianchi, invece, che è un ex ginnasta, 1987. Scomparsi oggi Dario Fo, sublime interprete ed innovatore, 2016.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: più naturale.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 10:32.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com. Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
1: Un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

zia Giulia. Punto zero FM.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kivu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
1: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
3: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
0: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter, Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
4: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Ci saranno cori, magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
5: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando mi ricordo quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiare i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio,

0: dimenticheremo mai chi siamo stati. Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
2: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
1: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
3: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. 2 weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Punto Nutrizione, a cura della biologa nutrizionista, dottoressa Elisa Cosuta.
6: Buongiorno e bentornati a Punto Nutrizione. Le giornate si accorciano e comincia ad affacciarsi quel classico cambio di stagione in cui tutti intorno a noi iniziano a tossire, starnutire o lamentare il primo mal di gola. E cosa fa la maggior parte delle persone appena sente il primo brivido lungo la schiena? Corre in farmacia a fare scorta di bustine, integratori effervescenti, mega dose di vitamina C sintetica o rimedi miracolosi da bere al volo sperando di schivare il raffreddore. prima di spendere soldi in confezioni colorate, c'è una verità biologica fondamentale che dobbiamo rimettere al centro. Il nostro sistema

0: immunitario non si accende a comando con una pillola, si costruisce ogni giorno a tavola. Perché sapete dove si allena la maggior parte delle nostre difese? Non nei polmoni, non nella gola, ma proprio nella pancia. Oggi vediamo come preparare il nostro scudola naturale per l'autunno in modo semplice e gustoso. Pensate a questo dato straordinario. Circa il 70-80% delle nostre cellule immunitarie risiede lungo l'intestino. L'intestino non serve solo a digerire la pasta o l'insalata, è la nostra più grande superficie di contatto con il mondo esterno. Tutto ciò che ingeriamo passa di lì. Per proteggerci, la natura ha posizionato lungo le pareti intestinali una vera e propria caserma di soldati, i globuli bianchi. E chi allena questi soldati ogni singolo secondo? Il nostro microbiota. Cioè i miliardi di batteri buoni che vivono in simbiosi con noi. E quando questi batteri sono ben nutriti e felici, comunicano con il sistema immunitario. Gli insegnano a riconoscere i veri invasori e producono sostanze protettive che mantengono le nostre barriere integre. Se invece mangiamo male, se siamo stressati o se riempiamo la pancia di zuccheri e cibo spazzatura, i batteri buoni soffrono. La barriera intestinale si indebolisce e i nostri soldati si ritrovano disorientati e stanchi. Il risultato? Al primo colpo d'aria o al primo virus di stagione ci ammaliamo. Prima di vedere cosa aggiungere nel piatto, dobbiamo togliere di mezzo il nemico numero uno delle nostre difese: lo zucchero semplice, raffinato. Diversi studi dimostrano che assumere una quota elevata di zuccheri, bevande zuccherate, dolciumi, merendine, riduce drasticamente la capacità dei nostri globuli bianchi di aggredire i batteri per diverse ore dopo l'assunzione. Quando diciamo mi sento un po' giù di tono, prendo una fetta di torta o un biscotto per tirarmi su, stiamo facendo esattamente il contrario, stiamo mandando in ferie temporanee le nostre difese. Cosa dobbiamo mettere allora nel carrello della spesa adesso che entriamo nel vivo dell'autunno? La natura è geniale. Ogni stagione porta con sé esattamente gli alimenti che servono al corpo in questo momento. Ecco i quattro alleati d'oro da portare in tavola questa settimana. Iniziamo dalla famiglia dei cavoli e delle crocifere. Verze, broccoli, cavolfiori, cavolo cappuccio sono ricchissimi di composti solforati antiossidanti che aiutano il fegato a ripulirsi e rinforzarsi e rinforzano le mucose respiratorie. Una bella verza stufata o dei broccoli al vapore con un filo d'olio extravergine d'oliva, a crudo, sono pura medicina preventiva. I colori caldi, zucca, carote, tutto ciò che è arancione è ricchissimo di beta-carotene, il precursore della vitamina A. E la vitamina A è fondamentale per la salute delle mucose di naso, bocca e gola. Fa sì che la nostra pelle interna rimanga idratata e impermeabile ai virus. Poi abbiamo i funghi. Autunno fa rima con funghi. Che siano finferli, porcini o i semplici champignon del mercato, i funghi contengono zuccheri complessi particolari, chiamati beta-glucani. I beta-glucani sono veri e propri personal trainer per le cellule immunitarie. Le attivano senza infiammare, tenendole pronte a risponderle in caso di attacco. E alla fine i cibi fermentati e vivi, per coccolare i batteri della pancia. Inserite ogni tanto un cibo fermentato, un buon kefir o verdure fermentate come i crauti al naturale portano truppe fresche direttamente al nostro microbiota. Infine, un consiglio pratico per le giornate umide e ventose. Abituatevi a bere liquidi caldi durante il giorno. Tè verde ricco di polifenoli, infusi di timo, zenzero, con del succo di limone fresco spremuto alla fine. Il calore favorisce la circolazione delle prime vie aeree, fluidifica il muco e impedisce ai virus di attecchire facilmente sulle pareti della gola. È un gesto d'amore verso se stessi che scalda e protegge al tempo stesso. Affrontare l'autunno in salute non significa vivere nella paura del contagio o riempirsi di pillole magiche. Significa dare al nostro corpo e soprattutto alla nostra pancia il carburante giusto per funzionare come una fortezza accogliente e forte. Mettetevi al volante della vostra salute con intelligenza e serenità. La vostra immunità inizia nella vostra cucina, piatto dopo piatto. Grazie per essere stati con me su Punto Nutrizione. Fate il pieno di colori autunnali e buon proseguimento sulle frequenze di Radio.0.
1: Just in time. Radio Orologio. Sono le 11:15.

0: si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
5: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
3: Stazione meteo tranquilla, stabile. Abbiamo arrivato l'anticiclone delle Azzorre. Adesso per tutta la settimana bel tempo, quindi condizioni diciamo ideali per tutte le attività che si vogliono fare. Le temperature massime arriveranno intorno ai 19 gradi, oggi è una giornata abbastanza freschetta. La bora che ancora soffia si sta indebolendo, c'è un po' di levante adesso, direi che nel pomeriggio praticamente scomparirà tutto, nei prossimi giorni avremo solo venti di brezza, quindi non succede nulla, bel tempo, situazione ideale per ottobre.
2: Perfetto, vuoi rimettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

runway. Punto zero.

0: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.

0: zia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento col meteo della montagna. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura a 1000 metri 9 gradi, a 2000 metri 4 gradi, si è abbassato un po'. Domani anche cielo sereno, poco nuvoloso, temperature sempre rimangono 1000 metri 13 gradi, quindi aumento, e a 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada, oggi poco nuvoloso, venti che fanno 17 km all'ora, coperto un po', specialmente nel pomeriggio, temperature 3-14. Domani invece poco nuvoloso, venti che vanno 22 km all'ora e temperature dai 7-17 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, invece oggi velato, poco nuvoloso, venti che vanno fino a 28 km all'ora, temperature dai 4 ai 16 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, venti che vanno a 28 km all'ora e temperature dai 9 ai 17 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Mykolaiv. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio: si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del

0: questo come non lo hai mai visto.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia. Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada nel cuore di Trieste in Via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
3: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
0: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Tutto è pronto al policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
1: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus

0: data. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio, si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione parlamentare, i dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
1: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese.
2: C'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola, c'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale, lì c'è bisogno di un intervento pubblico.
0: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbe essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
3: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
4: Una partita molto complicata perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
0: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
6: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ug.

0: www.termecaravankerhof.it.
1: Il Terme Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
3: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitovlie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitovlie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.com. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Caravankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.

0: Sono le 14 e 11 minuti.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
3: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo da Costa Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpa, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
2: Meteo che è bel tempo sulla costa e così rimarrà per diversi giorni, quindi settimana tranquilla. Ormai si sta affievolendo anche la bora che ieri aveva soffiato sostenuta per gran parte della giornata, quindi situazione tranquilla e con venti che d'ora in poi saranno sostanzialmente di brezza. Temperature oggi le massime intorno ai 19 gradi circa, da domani si torna oltre i 20, quindi nei prossimi giorni i valori sulla costa intorno ai 21-22 gradi di massima, 13-14 di minima. Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, intanto veramente sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
3: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
4: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitovlie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciuchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitovlie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento col meteo della montagna. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura a 1000 metri 9 gradi, a 2000 metri 4 gradi, si è abbassato un po'. Domani anche cielo sereno, poco nuvoloso, temperature sempre rimangono 1000 metri 13 gradi, quindi aumento, e a 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada, oggi poco nuvoloso, venti che fanno 17 km all'ora, coperto un po', specialmente nel pomeriggio, temperature 3-14. Domani invece poco nuvoloso, venti che vanno 22 km all'ora e temperature dai 7-17 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, invece oggi velato, poco nuvoloso, venti che vanno fino a 28 km all'ora, temperature dai 4-16 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, venti che vanno 28 km all'ora e temperature dai 9-17 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.
4: Oh my God. Show you how to do this.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo. E domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
4: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
5: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.

0: Libero e cucina sempre aperta.
1: Vivi il gusto,
0: la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
3: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: 92.0 FM.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
1: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

mind. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in Via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
4: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
5: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Horeca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
2: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 18 minuti.
2: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

0: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
4: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
3: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
4: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
3: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
4: Il ricamo che ti distingue.
5: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.

0: finesse. Che cima di Adrien. Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: più.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro, ore 21, i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
4: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
6: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
4: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
3: Insieme a Inter Bruges, Villarreal Napoli, la notte di Champions regala sfide vibranti e garanzie di emozioni come Arsenal e Lille, i francesi guidati da Davide Ancelotti, e classiche come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League e a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. Intanto il Venezia, ieri sconfitto dall'Atalanta in uno dei due posticipi di Serie A, ha esonerato Giovanni Stroppa per la sua sostituzione ballottaggio tra l'ex Zanetti, Nicola e D'Aversa. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E la sfida italiana Real si allarga anche al basket, quello dell'Eurolega. Stasera, ore 20:30 al Forum, avversario dell'Olimpia Milano, finora scartamento ridotto, una sola vittoria in 4 gare. Domani tocca la Virtus Bologna sul parquet del Paris. E invece la terza di Eurocup, alle 20:30, riceve i tedeschi del Chemnitz, la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. In Champions, Varese per Peristeri. Infine la Formula 1 è ufficiale, dopo quasi 40 anni il circus dei motori torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava dal calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, buona serata.
7: La 30ª Festa della Castagna vi aspetta a Vitoblie, vicino a Nova Gorica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20, grande festa d'autunno. Domenica 18, dalle ore 14, specialità gastronomiche e caldarroste, lotteria a premi, animazione per bambini e tanta musica con il gruppo Ciucchi. Ci vediamo questo sabato e domenica sotto il grande tendone a Vitoblie, a soli 15 minuti dal valico di Vrutoiba.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
9: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School. Scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con sauna.

0: nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.

0: Tia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
3: Stazione meteo tranquilla, con l'anticiclone delle Azzorre abbiamo e il fatto che siamo ad ottobre, garanzia di stabilità del tempo, e questo varrà per tutta la settimana, quindi cielo sereno poco nuvoloso per tutti i giorni, venti di brezza, temperature minime ancora piuttosto basse la mattina in pianura, valori intorno agli 8 gradi, 9, sulla costa leggermente sopra i 10, poi le massime si portano tra i 20 e i 22-23 gradi sia sulla pianura che sulla costa. Freddo ancora in alta montagna domani mattina, dopodiché la situazione anche lì porta a un riscaldamento abbastanza veloce, quindi l'anticiclone garantisce bel tempo, come detto, e stabilità almeno fino a sabato compreso. Buona sera a tutti.
2: Grazie mille, intanto rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Ricerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la Fattoria degli Animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il Grande Mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: Da 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato, entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
1: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
2: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il filo Rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
1: Tra i temi della 3 giorni, la geopolitica dell'energia, il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Domenica 18 ottobre. I profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
7: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
8: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!

0: si sente già il profumo delle calde arroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna alla 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
1: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18esima fiera internazionale del prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Caravankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. La Russia e l'Ucraina, ha aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Intanto il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata da Trump sono ancora in corso. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà fino a domenica 25 all'Auditorium Parco della Musica. In serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese con Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi ed Edoardo Pesce. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione. Tante quest'anno le star internazionali che sfileranno sulla red carpet, tra loro Julianne Moore, Kim Kardashian, Naomi Watts e Susan Sarandon.
0: L'economia.
2: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste a rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Il Ministero degli Esteri in campo a fianco degli imprenditori del Made in Italy. Roma ha ospitato il terzo appuntamento in vista della conferenza nazionale dell'export di Milano. Sentiamo.
3: Dopo Bari e Torino ha fatto tappa a Roma obiettivo export. La conferenza promossa dal Ministero degli Esteri per spiegare a imprese e territori, in questo caso del centro Italia, tutti gli strumenti della diplomazia economica. Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni della Farnesina.
4: La Farnesina è diventata e sta diventando sempre di più la casa dell'export. Per i nostri ambasciatori, per i nostri consoli e anche per i direttori degli istituti di cultura, la promozione del sistema Italia è una missione centrale. Per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato il ministro, 700 miliardi di export nel 2027, siamo sulla buona strada, i dati lo dimostrano, ma non dobbiamo dormire sugli allori, le crisi sono tante, l'instabilità è forte. occorre muoversi a sistema.
3: Importante il ruolo dell'agricoltura, sottolinea Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.
0: Il settore agroalimentare, il cibo, ossia ciò che arriva tutti i giorni sulla tavola degli italiani e dei cittadini del mondo, sta diventando sempre più un fattore strategico. Oggi nelle guerre ibride la disponibilità o meno di prodotto alimentare diventa un elemento di vantaggio e soprattutto uno strumento politico.
3: L'appuntamento è per la Conferenza Nazionale dell'Export in programma a dicembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in Via dei Fabbri. Per informazioni, scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
6: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
7: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
7: Radici giovani, valori antichi. Nel cuore verde del Friuli, tra Aiello e Ruda, nascono le noci di Aiello. Noci, nocciole e mandorle da agricoltura biologica e il famoso nocino prodotto con metodo artigianale. Gusto, qualità e rispetto per la natura. Dal campo alla tua tavola. Vieni a scoprirle ed acquistarle nel nostro punto vendita all'azienda agricola Molin Piccolo ad Aiello del Friuli, in via Petrarca 65, oppure visita nocidiaiello.it. Noci di Aiello, il buono del Friuli. Naturalmente anche per un'idea regalo originale.
9: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371

0: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo da Costa Firenze Giulia, in collegamento con l'Alpa, nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
1: Meteo, che bel tempo sulla costa e così rimarrà per diversi giorni, quindi settimana tranquilla, ormai si sta affievolendo anche la bora che ieri aveva soffiato sostenuta per gran parte della giornata, quindi situazione tranquilla e con venti che d'ora in poi saranno sostanzialmente di brezza. Temperature oggi le massime intorno ai 19 gradi circa, da domani si torna oltre i 20, quindi nei prossimi giorni i valori sulla costa intorno ai 21-22 gradi di massima, 13-14 di minima. Buona giornata a tutti.
0: Grazie mille, intanto veramente sempre collegati con Radio.0.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!

0: Vuoi passare un weekend perfetto? Dal 16 al 18 ottobre visita la 18ª Fiera Internazionale del Prosciutto ISAP ad Antignana e potrai assaggiare in un unico posto i migliori prosciutti della Croazia ed Europa. Ti aspettano anche tante prelibatezze locali, un bancone con un'ampia scelta di bevande e grandi concerti. Trascorri il tuo weekend all'insegna del prosciutto e del divertimento. Ci vediamo ad Antignana, in Istria, Croazia.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
2: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
1: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
0: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in 2 distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente è a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
3: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
0: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento. I farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
4: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
5: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono dal diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
4: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
6: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito lo stupore del medico di riferimento.
0: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Come da tradizione, torna a Codroipo la Fiera di San Simone. A Codroipo, dal 17 al 28 ottobre. Due weekend di spettacoli, arte, buon cibo e concerti nel centro di Codroipo. Il Luna Park, la fattoria degli animali, visite guidate e tanta musica. Domenica 18 ottobre, scopri il treno storico da Trieste a Codroipo e domenica 25, il grande mercato di San Simone. Tutto il programma su comune.codroipo.ud.it.
8: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
9: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario.

0: storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.

0: sama boga.
1: Oggi scegli My English School, l'inglese più comodo ma anche più veloce che c'è. I nostri corsi accelerano l'apprendimento per aiutarti a tagliare prima i traguardi che ti dai. Scegli My English School, scegli la scuola meglio recensita d'Italia. Ci trovi in via Roma 20F o allo 040 37 27 363. Buon vento!
2: Domenica 18 ottobre, i profumi della Carnia ti aspettano a Sutrio per Formandi 2026. Un viaggio unico tra i migliori formaggi di Malga, le birre artigianali, i mercatini e gli show cooking con grandi chef. Non perderti la spettacolare asta dei formaggi in Sala Kaiser e la musica dal vivo tra le vie del borgo. Formandi, la vera montagna friulana da vivere e da gustare. Domenica 18 ottobre a Sutrio. Info e programma completo su prolocosutrio.com.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
2: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Marcellino Salvador. Marcellino, com'è la stazione meteo?
2: Una meteo tranquilla, con l'anticiclone delle Azzorre abbiamo e il fatto che siamo ad ottobre, garanzia di stabilità, di bel tempo, e questo varrà per tutta la settimana, quindi cielo sereno, poco nuvoloso per tutti i giorni, venti di brezza, temperature minime ancora piuttosto basse, la mattina in pianura valori intorno agli 8 gradi, 9, sulla costa leggermente sopra i 10, poi le massime si portano tra i 20 e i 22, 23 gradi sia sulla pianura che sulla costa. Freddo ancora in alta montagna domani mattina, dopodiché la situazione anche lì porta a un riscaldamento abbastanza veloce, quindi l'anticiclone garantisce bel tempo, come detto, e stabilità almeno fino a sabato compreso. Buonasera a tutti.
1: Grazie mille, intanto rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: State ascoltando Verano Latino.

0: I pump it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
3: Si sente già il profumo delle caldarroste. A Valle di Soffumbergo, nel comune di Faedis, torna la 45esima festa delle castagne e del miele di castagno. Il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre ti aspettano tre weekend sul balcone sul Friuli, tra passeggiate nel bosco, sapori locali, musica e attività per bambini. Vieni a festeggiare con la Proloco Valle di Soffumbergo. Programma su prolocovalledisoffumbergo.it.
4: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: Novembre e dicembre a Warmbad Villach. Dal 1 novembre al 3 dicembre all'hotel Karavankenhof il Midweek Special. Da domenica a giovedì meno 20% con colazione, spa e terme di Warmbad incluse. Fino al 21 dicembre all'hotel Warmbaderhof la Suite Escape. Meno 20% da due notti con colazione, spa dell'hotel e terme di Warmbad incluse. Warmbad Villach. Prenotate ora su warmbad.com.
1: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
3: Od 12. do 14. oktobra se na sejmišče Longarone Fiere vrača Dolomiti Oreka, vodilni sejem za hotelirstvo in gostinstvo v gorskih krajih, namenjen izključno strokovni javnosti. Trije dnevi poslovnih priložnosti, srečanj in strokovnega izpopolnjevanja. Program in prijava na longaronefiere.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Voglio di non vederti più.
1: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
2: Hai voglia di un look che parli di te? Da Vestiz, solo donna, a Villa Santina, trovi abbigliamento di qualità, accessori e bijou per dare carattere al tuo stile. Lasciati ispirare dai colori e guidare da consigli attenti in un ambiente dove ti sentirai accolta e coccolata. Vieni a trovarci in Piazza Italia 21 a Villa Santina e seguici su Instagram. Vestiz, solo donna, il tuo stile, la nostra passione.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Apriti a nuove visioni e vivi l'emozione. Non perdere l'occasione di scoprire la nuova stagione al Teatro dei Fabbri, il ridotto della Contrada, nel cuore di Trieste, in via dei Fabbri. Per informazioni scarica l'app della Contrada, visita il sito www.contrada.it o seguici sui social.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: don't stay right here. Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Mia fra corre da sé, se un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti addosso.

Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.
3: Penso a

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dal 12 al 14 ottobre a Longarone Fiere torna Dolomiti Oreca, fiera di riferimento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, riservata agli operatori. 3 giorni di business, incontri e aggiornamento professionale. Programma e registrazione su longaronefiere.it.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.

0: ogni mezz'ora.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero mani nella sacoche.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero mani nella sacoche.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean di sicurezza, qualità. La nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 29 minuti.

0: trying to get it all out of my system.
1: At night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: È 1:29.